la farfalla a mirare la rosa, la gente così scervellata che la riputa.